0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Leti. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Kiss, kiss. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura le tensioni con la Germania sulla questione migranti dopo che il governo Merz ha annunciato la ripresa dei respingimenti verso Italia e Grecia. È entrato in vigore infatti il nuovo quadro normativo europeo che consente il ripristino dei trasferimenti previsti dalle regole di Dublino per i paesi di secondo approdo riguardo agli sbarchi dal 1 gennaio. Fino al 12 giugno non risultano migranti da riprendere, replica il Viminale. Per il periodo successivo è in corso un'analisi e comunque l'Italia intende chiedere una compensazione tenendo conto che i migranti arrivati sul territorio nazionale lo hanno fatto su imbarcazioni di ONG in gran parte tedesche. Intanto fino a sabato è confermata la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna per il rischio di una nuova ondata di migranti a Ceuta a Ferragosto. Proseguono i controlli a campione sugli arrivi dal paese iberico. Il ministro degli esteri italiani assicura pronti a riaprire le frontiere non appena la situazione sarà tornata alla normalità. Medio Oriente, nessun passo avanti tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz. Teheran ribadisce che le trattative continuano solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni della Repubblica Islamica. Trump esclude per ora una nuova offensiva militare, ma si dice propenso ad aumentare la pressione economica sull'Iran per accelerare un'intesa. La cronaca, un bracciante agricolo straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito di strada ribaltandosi e è accaduto a Serra Capriola in provincia di Foggia. Da chiarire le cause dell'incidente, il gruppo rientrava dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione che ha travolto e ucciso Cristiano Daniele Gianporcaro, 29enne regista di Caltanissetta. Il giovane è stato falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa, disposta l'autopsia. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. Lo sport italiano e l'atletica in lutto per la scomparsa a 87 anni di Livio Berruti. Vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, mettendo fine all'egemonia degli Stati Uniti nelle discipline veloci. Con il suo 20.05 fu anche per qualche tempo primatista mondiale della specialità. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Repubblica Mattarella. Tennis, Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro non ha ancora risolto i problemi al ginocchio destro. Proverà a farlo entro il 30 agosto quando inizieranno gli US Open. Chiudiamo con la MotoGP. Raul Fernandez vince in Gran Bretagna. Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse domina Silverstone davanti alle Aprilia ufficiali di Martin e Bezzecchi, ora separati da 31 punti nella classifica ridata. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss Kiss.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
6: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
3: Yes, yes.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Yes, yes.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Kiss, kiss.

0: dai mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Con il fuorituto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 €, fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì 10 agosto, è lunedì della settimana che ci porta al Ferragosto e festeggiamo con Marta Martinez.
1: E festeggiamo anche con Mr. Benny, con noi chiaramente salutiamo dagli studi in esterna qui di Rossano, Corigliano Rossano, Benedetta Infusino.
0: Ecco, ringraziamo e salutiamo anche Pica dalla regia centrale di Napoli. Io e Benedetta dobbiamo dirti grazie, Marta, per la cena di ieri sera, perché Marta ci ha invitati fuori a cena e ha voluto e ha preteso di pagare lei la cena. Quindi grazie mille, Marta, per una cena, un primo piatto ieri con amici, mollica di pane,
1: non bisogna,
0: collatura bella.
1: Lo so che si dice stipka trov, però fondamentalmente è giusto in estate lasciarsi un po' andare anche dal punto di vista e non pensare troppo alle spese.
0: Siamo generosi con una tripletta e la musica più bella subito. Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.

0: Carpenter con Taste su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Kiss Kiss Play Summer, vi terremo compagnia fino alle 13, ci faremo compagnia fino alle 13 in questo 4. Lunedì 10 agosto. Noi siamo in diretta da Rossano Calabro all'interno dell'acquaparco Odissea 2000, insomma abbiamo la nostra postazione, lo dico alle persone che magari tra poco verranno qui, passate a salutarci. Abbiamo anche, ecco, un piccolo cadeau per chi verrà e dimostrerà di essere un affezionato ascoltatore.
0: Sì, ma bussate con i piedi, come dico sempre, non è che arrivate qui e volete il gadget, bisogna bussare con i piedi, portare un caffè alla Martinez, anche una treccina con miele e noci, perché io so, sapete che io a quest'ora ormai lo dico sempre,
1: mangio
0: la treccina, esatto, anche se sai che d'estate in particolar modo, siccome ai buffet degli hotel ci sono spesso anche le colazioni salate
1: internazionali,
0: sì. Sono tante le persone che preferiscono magari, ecco, sperimentare uova, bacon, fare la colazione salata.
1: Perfetto, abbiamo capito che a te piace quella dolce.
0: E che ho fame.
1: E che hai fame, e che tante persone sono in questo momento già sveglie, chi si sta spostando, chi sta lavorando, chi per un bagnetto veloce, chi per una vacanza un po' più lunga. In ogni caso noi abbiamo questa sana abitudine, perché siamo anche noi abitudinari, nella prima parte di questo spazio siete voi protagonisti con la vostra voce, però con messaggi in cui ci raccontate quello che state facendo con una canzone a vostra scelta. Canterini.
0: Canterecci, come vi pare. Facciamo un esempio, maestro.
1: Ecco, stamattina mi sono svegliato alle 7:30 perché Marta Martinez mi ha svegliato ma non ha bussato con i piedi.
0: Mi ha detto
1: svegliati, fatti tu la colazione, tra poco siamo in diretta.
0: Esatto, scegliete voi una canzone che più vi piace e raccontateci dove siete in questo momento, da dove ci state ascoltando, che cosa farete stamattina soprattutto. Ma chi ve lo fa di essere già svegli a quest'ora del mattino? Magari qualcuno dovrà andare al lavoro, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, raccontatecelo sulle note di una canzone che vi piace, qualsiasi sia.
1: 347 490 0042. Vi aspettiamo.

0: Niente, si intitola così il singolo di Lorenzo Lupo, peraltro nella giornata mondiale del leone, perché oggi si celebra il 10 agosto, la giornata mondiale del leone, che è protagonista di questo lunedì di anche su Radio Kiss Kiss.
1: Giornata mondiale del leone, sicuramente

0: ci sono tante curiosità ti possono raccontare legate al mondo animale, in particolar modo in questo caso proprio al leone.
1: Sì, i veri cacciatori sono le leonesse, le femmine compiono circa il 90% della caccia della savana, le leonesse nel loro periodo di estro, quindi quando hanno voglia, sono loro a proporsi al leone per l'accoppiamento e riescono ad accoppiarsi anche fino a 100 volte al giorno.
0: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
1: Per aumentare le probabilità, insomma, di fertilità, ecco, quindi loro provano, vanno sulla quantità.
0: E leggevo anche per, insomma, finché non si sappia chi è il padre del cucciolo, così che non litighino tra di loro i leoni.
1: I leoni. Allora, voi siete dei leoni all'ascolto, nel senso che già state inviando tanti messaggi cantati in cui ci raccontate perché siete già svegli e che state facendo. Sentiamo uno su tutti.
2: Questa mattina mi sono svegliato presto.
0: Bene.
2: Ho fatto la colazione, prima ancora a letto. Faccio la spesa, preparo un bel pranzetto per le mie bimbe con il loro faccetto.
1: Ma un rapper fantastico.
0: Complimenti.
1: Anche in rima baciata. 347-490-0042. Tra poco spazio ancora a voi, perché siete già svegli. Dove state andando? Però con una canzone inventata, potete fare la parodia di una canzone famosa, quello che vi pare.
0: Sto andando al mare perché adesso fa tanto caldo. No, questa non era granché, no. Saprete sicuramente fare di meglio.
1: Meglio i Capital Cities con Safe and Sound.

Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: quando si svegliano la mattina già bevono Coca-Cola, però insomma non è la cosa giusta, e se la agitano anche poi rischiano insomma di non essere apprezzati anche dal resto della combriccola.
1: L'autogavettone, tanti ascoltatori.
0: Si fa già oggi il gavettone?
1: Sì, beh, Ferragosto tecnicamente, ma ci siamo, ormai la settimana di Ferragosto è quella lì, è partita proprio con oggi. Allora tanti ascoltatori già svegli che in maniera cantata ci stanno dando il buongiorno, ci stanno raccontando perché sono già svegli, eccoli.
2: Mi sono svegliata stamattina presto.
0: Brava. Bene.
2: Ho fatto colazione con il prosciutto.
0: Salata, vedi?
2: Sono andata a lavorare e appena arrivata ho acceso la mia radio, ho messo Radio Kiss.
1: Meno male.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bene.
2: Kiss Imma.
0: Ancora.
1: Ciao Imma, buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: E buon lavoro.
0: Prosciutto buono.
3: E svegliarsi la mattina. Perché si è poveri. È solo lunedì e non ce la faccio più. Un abbraccio dal Molise, a tutti.
1: Un abbraccio a te. Loro. Il Molise esiste, è già sveglio e canta pure. Diteglielo al resto d'Italia.
4: Noi andiamo a Positano. Andiamo a farci il bagno insieme ai nostri amici. Sotto l'ombrellone non si può più stare.
0: No.
4: Anche dentro casa. Andiamo dentro l'acqua.
0: Certo.
4: Con 30.
1: No, vabbè, per me.
0: Posso dire, però, nessuno ha cantato sulle note di Agostina Amalfitana.
1: Ecco.
0: Nessuno. Sostituendo magari con la località in cui sta andando.
1: Io potrei dirti la cabina condizionata. Non devo portare a Milano perché qua sta in una cabina condizionata. Quindi
0: per fortuna, ragazzi.
1: L'unica cosa è quella. Aspetta che ce n'è probabilmente qualcun altro che lo sentiremo tra poco, perché ancora in tanti al 347-490-0042 in maniera cantata ci stanno augurando il buongiorno raccontandoci la loro mattinata.
0: E continuate a farlo con la vostra carica, la vostra energia. Tra poco ascoltiamo ancora le vostre ucole vibranti. E a proposito di canzoni...
1: Sing! Ci sono i Travis.

casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dance con David Thames nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 10 agosto. Marta, ti posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Che questo mese sta volando, a differenza di luglio già siamo al 10 agosto, poi in un attimo è finito anche agosto, è finita l'estate, quindi questo tempo che scorre inesorabile.
1: Il tempo è galantuomo.
0: Certo, vabbè, ti rispondo, se sono rose fioriranno.
1: Anche se non esistono più le mezze stagioni, no?
0: Infatti, non può piovere per sempre, anzi.
1: Questo caldo è insopportabile.
0: Ma sai, non è tanto il caldo, è quanto l'umidità che ti sfianca.
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: E non ci sono neanche più i valori di una volta.
1: Ai miei tempi, ci si divertiva con poco.
0: Vabbè, ma l'importante è la salute. Tanti soldi vanno e vengono.
1: Chi non lavora non fa l'amore.
0: Ma il lavoro nobilita l'uomo.
1: E poi gli uomini pensano solo a una cosa.
0: Donna al volante, pericolo costante.
1: Io sono l'eccezione che conferma la regola.
0: Certo, sei come il 3, il numero perfetto.
1: Non c'è 2 senza 3.
0: E la matematica non è un'opinione.
1: Quante ovvietà potremmo dire ancora? Ovvietà che abbiamo sentito dire tantissime volte e che abbiamo detto noi tantissime volte.
0: Ecco, Club Dago e Giuliano Palma su Kiss Kiss.

0: bella novità, bisognerebbe vivere il presente pienamente invece di provare nostalgia per il passato o ansia per il futuro.
1: Ecco, in sostanza godiamoci il tempo trascorso anche insieme in questo 10 agosto con questa novità del cantautore britannico Chris de Surrandy, God All Days.

0: adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, inizio di settimana ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale, caldo e intenso. Nelle prossime ore cielo sereno su quasi tutto il paese, eccetto qualche isolato addensamento su Dolomiti e Basso Tirreno. Dal pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico. Tanto sole sul resto d'Italia, temperature massime comprese tra 32 e 37 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Se durante l'estate ti sorprenderai a dire questa la racconterei a Max e Max, tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo. Lunedì 31 agosto tornano Max e Max con Good Morning Kiss Kiss.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Buon vento in diretta su Radio Kiss Kiss in questo lunedì 10 agosto 9:45. Per me sembra quasi l'una perché non ti svegli presto al mattino.
1: Quando si è lavorato tutto passa in fretta.
0: No, peccato quando... che avrei voglia di mangiare già tipo un primo piatto a quest'ora, perché quando sei sveglio già da tempo arrivi a quest'ora che non è che hai quella famuzza. Da vorresti proprio una cosa importante. Ma sentiamo cosa ancora più importante, ben più importante, i nostri ascoltatori dove sono e dove vanno in maniera canterina così.
2: Questa mattina mi sono svegliato presto, ho bevuto un caffè

0: Salutiamo anche, ne approfittiamo per salutare tutti i corrieri che con questa, anche perché ormai abbiamo tutti l'abitudine di ordinare qualsiasi cosa in qualsiasi momento e pretendiamo e pretendiamo che in 24 ore tutto debba essere già a casa nostra.
1: Assolutamente, assolutamente. Vediamo ancora, sentiamo dove siete.
2: Sto andando a consegnare quello che non devi ordinare.
0: Ecco.
2: Ragazzi, voglio andare in ferie, piovercici.
0: Ti capisco, è stato davvero... È anche bravo a livello attoriale, però è vero, perché per i corrieri dicevo che è un periodo un po' particolare, quindi le sue lacrime sono davvero, arrivano tutte.
3: E non sapevo che dovevo cantar.
1: Ma come?
3: Vi mando quindi nuovamente questo vocal. Siamo in macchina io e mio marito e i miei due bambini per andare a Rossano Calabro.
0: Vieni.
3: Buona vacanza a tutti.
1: Vieni a trovarci.
3: Vieni a trovarci. Family. Ciao.
0: Ti aspettiamo qui a Acquaparco Odissea 2000. Vieni, così facciamo anche una foto insieme. Ci conosciamo da vicino. Chiudiamo questo blocco di messaggi canterini così.

0: Buongiorno, dai, sulle note di Saif, complimentoni, devo dire che poi ognuno ha scelto una canzone diversa, una canzone per raccontare appunto che cosa combina questa mattina, perché si è già sveglia a quest'ora del mattino.
1: Si produce anche

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Anche con il nostro momento history, con una canzone che descrive uno stato d'animo che forse anche molti proveranno in questo momento, il burnout, quel momento della vita in cui ci sentiamo esausti senza la voglia o la forza di fare niente.
4: Eh sì, perché è un brano introspettivo alla ricerca di una pace interiore che sembra quasi impossibile da raggiungere. La particolarità è che è il primo brano postumo della storia della musica pop americana a raggiungere la posizione numero uno, perché Otis Redding scomparve in un incidente aereo 3 giorni prima di pubblicare questo singolo, Sitting on the Dock of the Bay, il nostro history. Chi?

0: dal 68 Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay e il nostro History Kiss.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Scontro anche tra Italia e Germania sul tema migranti. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare nel nostro paese in Grecia i profughi sbarcati. Il portavoce di Berlino ricorda che dal 12 giugno è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno consentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possano essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri stati di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale: non abbiamo nessuno da riprendere e il governo è pronto a chiedere una compensazione tenendo conto del numero dei profughi arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni dell'ONG. E le tensioni con la Germania si aggiungono a quelle con la Spagna su Ceuta. Sull'enclave spagnola allarme degli 007 di Roma e Madrid per possibili nuovi arrivi di massa e infiltrazioni terroristiche. La sospensione di Schengen per chi arriva dal paese iberico resterà almeno fino al 15 agosto e il ministro degli esteri italiani definisce inaccettabile la reazione spagnola dei controlli a campione sugli arrivi dall'Italia. Medio Oriente, nessun progresso nelle trattative tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Donald Trump prende tempo, convinto che le difficoltà economiche costringeranno il regime di Teheran a scendere a patti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sulla Repubblica Islamica anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Intanto, secondo quanto scrive il Jerusalem Post, il premier israeliano Netanyahu avrebbe riferito all'inviato americano Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump e l'esercito si starebbe ritirando sulla linea gialla. La cronaca: al corpo senza vita di un 28enne del Leccese, di cui era stata denunciata la scomparsa, è stato trovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che l'uomo, che si era allontanato da casa in sella alla sua bicicletta ieri mattina, sia stato travolto da un'auto pirata. Anche questa settimana si apre l'insegna di afa e temperature elevate. Oggi sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, 5 quelle in arancione. Previsti temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale, che tuttavia non modificheranno di molto le alte temperature. Previsti picchi di 38-40 gradi al centro e al sud fino a Ferragosto. Lo sport italiano piange la scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, morto a Torino dopo un breve ricovero. Vinse a sorpresa l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e con il suo 20.05 fu anche per 3 anni primatista mondiale della specialità. Correrò per lui, le parole di Marcel Jacobs da Birmingham, dove oggi iniziano gli europei di atletica. All'esordio, riflettori puntati sui pesisti Fabbri e Veira in gara nelle qualificazioni alle 13.40, da seguire anche Tecuseano nelle batterie degli 800 e Furlani nel lungo, già in semifinale nei 100 donne, zaino addosso. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Ma certo che Radio Kiss Kiss, noi siamo sempre noi, Marta e Benny. Chiaramente saremo in diretta qui dall'Acquaparco di Sea 2000 fino alle 13.
0: Sì, da Corigliano Rossano a tutto lo stivale, a tutta Italia, ma direi a tutto il mondo, perché ormai tramite app o tramite insomma streaming ci ascoltano ovunque nel mondo. Buongiorno e buon 10 agosto.
1: Esattamente, abbiamo cercato di capire un pochino le persone all'ascolto che cosa stessero facendo. Tanti in partenza, tanti rientro, tanti che trabacano.
0: Ecco,
1: trabacano.
0: Tra poco parleremo nel bene e nel male di bambini e poi ancora voi protagonisti con il primo gioco della mattina, ovvero canzoni sott'acqua.
1: Adesso la musica più bella, Noemi con Tu

0: La tua canzone è questa, cara Marta, Bruno Mars con Cardi B, Finesse.
1: Perché?
0: La tua Finesse, insomma, una ragazza proprio di una Finesse infinita.
1: Ma dai, ma
0: l'eleganza
1: veramente.
0: E la classe di
1: Marta. Ma sono
0: Marta
1: una persona
0: Martinez.
1: Semplice, guarda. Allora, parliamo di questa storia a cui teniamo particolarmente, ne abbiamo parlato anche gli scorsi giorni, perché ha fatto molto clamore, appunto, la storia di questi tre ragazzini di Pradamano in Friuli, che avevano allestito un banchetto di limonate e dolci per raccogliere i soldi necessari per comprare un Ciao ciclomotore ormai fuori produzione.
0: Bel pezzo di storia, però.
1: Sì, un bel pezzo di storia, vero. Il loro piccolo progetto però si era interrotto quando la polizia locale era intervenuta in seguito alla segnalazione di un concittadino, facendo presente che chiaramente non avevano le giuste autorizzazioni e dei requisiti dell'HACCP necessari per la vendita di alimenti. Quindi per i tre amici sembrava così essere svanito il sogno di riuscire a comprare il tanto desiderato motorino.
0: E invece no, perché i sogni sono desideri di felicità, perché la loro storia ha conquistato il cuore di tutti, non solo di questo piccolo comune, ma di tutto il Friuli, di tutta Italia. E in sostanza è arrivato il lieto fine, perché i tre ragazzini riceveranno i tre Ciao, uno ciascuno, di tutto il Friuli, di tutta Italia. E in sostanza è arrivato il lieto fine, perché i tre ragazzini riceveranno i tre Ciao, uno ciascuno, donati da club di appassionati.

0: sai, le cose che andavano buttate un po' tipo Wanted, una cosa del genere.
1: Esatto, per prendere poi con quei soldini andare alle giostrine, prendere il sacchetto di patatine, ma anche per passare un po' il tempo. Quindi come si fa a dire non hanno gli HCCP, volevo pagare col POS e i tre bambini non avevano il POS.
0: Esatto, erano fuori regola, quindi in questo caso vero, forse non erano in regola, ma ci stava tutto e siamo contenti che comunque anche le istituzioni in qualche modo abbiano accettato il fatto che mancassero delle autorizzazioni, che questi ragazzi si fossero comunque impegnati per poter realizzare semplicemente un sogno.
1: Ecco, poi tre ragazzini che non vogliono chissà che scooter moderno, vogliono un ciao.
0: Ma che bello!
1: Meritano proprio tutto l'amore.

0: Girl Wasted su Radio Kiss Kiss, e salutiamo anche Christian che ci ascolta da Lipari. Possiamo dire che tu sei mezzo liparota?
1: Sì, mia madre è nata proprio in una all'epoca si nasceva in casa a Lipari di fronte al porto, quindi saluto Christian, tutta Lipari, Canneto, Marina Luna, Marina Corta, Acqua Calda, meravigliosa.
0: Che fossi meravigliosi, veramente grande, meravigliosa tutta la Sicilia, meravigliosa tutta Italia, ma la Sicilia proprio c'ho un pezzetto di cuore lì, anche perché come si mangia in Sicilia, ma
1: benissimo. Allora, importa molto sapere i tuoi gusti gastronomici, importa di più invece sentire gli ascoltatori che cantano canzoni sott'acqua. Sì. Allora, 347-490-0042, iniziate ad aprire proprio la chat con Radio Kiss Kiss e iniziate a prepararvi, perché tra poco sentirete una canzone e voi dovete fare una cosa importante.
0: Questa canzone improvvisa è una canzone famosissima che sicuramente conoscerete, è una canzone che ad un certo punto finisce sott'acqua, ma voi dovete cantarla nel momento in cui finisce sott'acqua per riuscire chiaramente a ricordare il testo e anche la metrica della canzone, quindi vi dovete trovare poi con la parte in cui la canzone riemerge dall'acqua e inizia di nuovo a cantare, quindi dovete farlo in maniera simultanea. Adesso partirà la canzone e voi in questo momento dovete registrare e riuscire a cantare la parte mancante.
1: Sì, perché canterete un pezzettino insieme a Gianna Nannini, poi a un certo punto Gianna sparirà e voi dovrete continuare a portare il tempo di questa canzone fin quando non ritornerà Gianna Nannini con una canzone famosissima. Allora, 347 490 0042, alzate il volume della radio, ditino sul tasto microfono per registrare tutto in diretta. La canzone sott'acqua è questa qua.

Chissà te, che aspetti l'estate per preparare gustose insalate fresche e ricche di cose buone. Chissà te che non hai bisogno di niente e di nessuno, ma non sai rinunciare a una tavola da surf sotto il braccio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Giuseppe Pecchi Gu e Ira Star con Woman su Radio Kiss Kiss. Allora noi siamo pronti, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone famosissima di Gianna Nannini, anche molto complicata, che è Sei nell'anima, che a un certo punto cadeva sott'acqua,
1: E voi avete provato anche bene, direi, avendo già ascoltato, a portare il tempo e a ricordare anche esattamente il testo. Vi siete espressi così:
2: in ogni parte di me mi sento esplodere.
3: Giusto?
1: No.
4: Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai.
5: Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non lascia mai.
0: Basta, però va bene.
6: E ti lascio per sempre.
4: Se in ogni parte di me ti sento scendere tra il respiro e il battito.
1: No, il testo.
0: Il testo è un po' inventato.
4: Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai.
1: Bravi, bravi, con la metrica ci siamo, col testo qualcuno sì, qualcuno sni.
0: Però possiamo dire, allora, la canzone era particolarmente complicata perché effettivamente anche le note raggiunte da Gianna Nannini sono abbastanza alte, quindi comunque bravi a tutti quelli che si sono cimentati. Sentiamo quanti però sono riusciti ad arrivarci vicino.
1: Sentiamo l'originale, eccola.
7: Sei nell'anima.

0: queste parole, infatti quasi tutti le hanno portate a casa, insomma con le tonalità un po' di difficoltà, però vi voglio soltanto dire che Marta l'ha provata 25 volte fuori onda.
1: Ma posso cantarla un attimo?
0: Vai, tolgo le cuffie, vai.
1: Ci sono i Matta, figlio, ma dai!

0: No, io volevo rendervi partecipe invece della versione di Marta di questa canzone che sta cantando.
1: Coriano e Rossano non te può portare a Milano. Ah no.
0: Potete capire il mio doloroso momento.
1: È carina?

0: perché c'è un ménage à trois, perché la coppia Benny Blanco e Selena Gomez diventa un trio con la presenza anche di Becky G.
1: Attenzione a quei tre, qui si parla proprio di una relazione molto ambigua. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, tutti insieme appassionatamente per Teo Olvido Lala.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
0: Kiss, kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: American Crimont, Serena Brancale e The Colors, tutti insieme appassionatamente.
1: Che cari, belli con briccole. Allora, parliamo di una storia che sta facendo molto discutere. Può succedere, ragazzi, che un bambino faccia un capriccio, è la normalità, ma non è la normalità che il capriccio interferisca o infastidisca altre persone. Allora, su un volo in partenza dal Canada diretto a Toronto, un bambino si è rifiutato di sedersi e allacciare la cintura tra urla, calci e pianti. Non voleva saperne di rispettare le regole di sicurezza, per cui l'equipaggio è stato costretto a tornare indietro per far scendere la famiglia con il bambino, ma intanto tutta sta storia aveva portato via molto tempo, quindi il volo aveva accumulato parecchio ritardo. Fine della storia, la compagnia aerea ha dovuto annullare e riprogrammare il volo per il giorno successivo.
0: No, beh, incredibile, davvero sembra una storia cinematografica e farebbe incavolare anche in quel senso lì, perché poi si dice che insomma, la colpa chiaramente è dei genitori, perché un bambino piccolo che fa il capriccio non è che può essere lui il colpevole della storia. Ma avessi fatto io ste storie, ora non voglio fare quel tipo mia madre, che non è stata mai una madre violenta, ma insomma mi faceva timore già con gli occhi, con, esatto, lo sguardo e con una parola, non aveva bisogno neanche di alzare le mani in alcuni momenti, ma si sarebbe risolto tutto in maniera diversa. Però tu dici che l'aereo era già nella famosa fase di rullaggio, quindi già,
1: esatto,
0: pronto per,
1: sì,
0: partire.
1: Sì, sono dovuti tornare indietro, non trovavano una pista disponibile, per cui si è perso tanto tempo, si è fatto tardi e quindi il volo è stato annullato e poi rimandato al giorno successivo. Io non oso immaginare gli altri passeggeri come l'abbiano presa, vabbè. Cioè, e spero che la mamma e il padre si siano mortificati per questa situazione,
0: no,
1: circostante.
0: Ma più che mortificati, io direi poi il risarcimento danni, perché poi per stare un'altra notte in un hotel io ho un impegno di lavoro, arrivo con un giorno di ritardo, chi lo ripaga? La coppia, i genitori del bambino?
1: Allora ci sarebbero così tante riflessioni da fare su questa storia che

0: sappia quali sono i contesti magari da evitare, onde appunto incappare in situazioni del genere.
1: Sì, in tanti scrivono mazza e panella fanno i figli belli, chi dice che i genitori dovrebbero appunto avere la responsabilità di un figlio, qualcuno dice poi non fanno salire i cani a bordo, insomma riflessioni sparse.
0: Adesso la musica più bella, Told to You.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Momento History con insomma un bel gruppo di ragazzi che abbiamo amato particolarmente e che abbiamo ancora, che quest'anno hanno compiuto 30 anni di carriera e da boy band sono diventati ufficialmente man band. Sto parlando dei Backstreet Boys.
1: Di chi eri innamorata tu?
0: Brian. Quello con la mascellona un po' grossa.
1: Pensavo invece Nick Carter, che peraltro ha debuttato come cantante solista della band proprio in questa canzone, che è una ballata malinconica, racconta la fine insomma della spensieratezza di una relazione.

0: cuore con i miei sentimenti. Backstreet Boys nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Sono le 11. Buongiorno a tutti da Marte e Benny in diretta dall'acquaparco di Sia 2000. Siamo a Corigliano Rossano, c'è un bel sole, fa caldo e in questo lunedì tutto va bene.
1: Hai da fare questa sera?
0: Stasera va, avrei un impegno, ma potrei anche liberarmi.
1: Vorrei andare in spiaggia.
0: Sì.
1: Sì. No, mi serve qualcuno che mi accompagni perché ci sono le stelle cadenti stasera.
0: Ah, no, guarda, in questi casi ho un problema alla macchina.
1: Vabbè,
0: perché
1: si è bucata la ruota.
0: Si accendono delle spie strane, quindi non posso accompagnarti.
1: Ci auguriamo che tante persone stasera, appunto, guardino verso il cielo per le stelle cadenti. Tra poco parleremo della notte di San Lorenzo. Prima,

0: Dopamine con Purple Disco Machine, la musica più bella di Radio Kiss Kiss Bella. Dopamina che è prodotta dal cervello, un ruolo chiave, no? Nella motivazione, nel piacere. Guardare le stelle e soprattutto vedere, come si dice in gergo, una stella cadente è anche quello un effetto dopamine, no? Che dà piacere.
1: Io sono piena di dopamina, guarda, la posso vendere.
0: A quanto va il chilo?
1: Ma gratis, oggi è gratis, va.
0: Allora, stasera notte di San Lorenzo, auguri a tutti i Lorenzo, vero? Innanzitutto. E peraltro questa data.
1: Oggi è gratis, va.
0: Allora, stasera notte di San Lorenzo, auguri a tutti i Lorenzo, vero? Innanzitutto. E peraltro questa data coincide con la notte delle stelle cadenti, le Perseidi.

0: ascoltino i sogni degli uomini. Ma cosa sono davvero poi fondamentalmente? Non è che cadano stelle, no?
1: No, sono meteore, piccoli detriti di polvere, ghiaccio, grandi come un granello di sabbia, però per noi sono le stelle. Per noi, per noi, anche
0: esatto.
1: Perché poi tu punti sempre quella più luminosa. E se vedi
0: che
1: quella
0: non cade
1: lì,
0: mai poi.
1: Ho visto quella lì più luminosa. E poi la prima cosa, l'ho vista, anche tu. E chi ti sta a fianco risponde mestamente: no, io non ho visto nulla. Non ho visto
0: Sei distratto in quel momento. I posti migliori per vederle sono chiaramente lontano dall'inquinamento e le luci della città. E in Italia il miglior posto è la Sardegna.
1: Ah, interamente proprio, la regione Sardegna.
0: Perché si conferma la regione complessivamente più buia d'Italia. È ideale per l'osservazione delle perseidi, grazie alla sua bassa densità demografica. Quindi insomma, beati quelli che sono in Sardegna in questo momento, e i sardi chiaramente.
1: Non solo per questo direi, ma in generale, no. Insomma, stasera ecco, spiagge o comunque colline, luoghi con poca luminosità, occhi all'insù e desideri già pronti per questa notte. Anche tu ce l'hai il desiderio?
0: Un desiderio in particolare, quello di far entrare Carmela. Entra Carmela.
1: Ecco, il desiderio che Pica, che è la stella in questo momento, la nostra stella polare, realizza subito così.
2: Kiss Kiss, Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Carmela con la voce di Cioffi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non è equiparabile magari a vedere una stella cadente e vedere magari realizzato il proprio desiderio nascosto, però siamo qui a realizzare comunque dei desideri in questo momento.
1: Esattamente, perché abbiamo allestito anche oggi un bellissimo jukebox con cui potete chiaramente scegliere la vostra canzone preferita. Cosa dovete fare? Dovete prendere gli spiccioli che avete in tasca, ma bastano 50 centesimi, ragazzi. Dovete infilare questa monetina nell'apposita
0: fessurina,
1: esattamente, nel nostro jukebox, e poi richiedere la vostra canzone preferita. Dovete farlo chiaramente tramite una nota audio e dovete darci anche una motivazione. Facciamo un esempio.
0: Ecco, vorrei sentire Più bella cosa.
1: Come ti chiami?
0: Oppure Strange World? Perché mi ricordo la finale di quel festival bar in Piazza Plebiscito a Napoli, uno dei primi spettacoli live della mia vita, ad esempio. Ricordo che indossò anche la maglietta del Napoli Calcio,
1: bella,
0: se ricordo bene, in quell'edizione.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Marta, vorrei ascoltare Jon Bon Jovi con It's My Life.
0: Ecco.
1: Perché mi ricorda un'estate adolescenziale, ero in

0: Calabria e quell'anno lì mi sono molto ma molto divertita e ho fatto delle amicizie che ancora oggi porto nel cuore. Ho esagerato, vabbè, comunque richiedete quello che vi pare, la vostra canzone del cuore proprio al nostro jukebox.
1: Allora 347 490 0042, il vostro nome, la canzone, la motivazione. Tra poco uno di voi verrà accontentato e la sua canzone verrà trasmessa in diretta qui anche dall'acquaparco di Sia 2000 su Radio Kiss.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
10: Yes, yes.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Giselle con Dimanche Midi Pille su Radio Kiss Kiss. E allora devo dire che al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste stupende, una più bella, forse eravate pieni di monetine, cavolo.
1: Sì, sì, sì, ma portafoglio pieno, quello appesante, con tante monetine. Ascoltiamo un po' di canzoni richieste al jukebox di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, mi chiamo Luigi.
1: Ciao.
2: Vorrei ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è.
1: Oh,
2: motivazione la voglio dedicare alle mie donne, Francesca e Ludovica.
1: Bravo.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Jennifer, io vorrei ascoltare la mia canzone del cuore, che è degli 883, La regina delle celebrità.
1: Bella.
3: Perché è una canzone che ascoltiamo spesso io e i miei figli. Kiss. Beh. Kiss.
1: A te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Valentina da Vico, vi volevo chiedere se potete mettere All the Stars di SZA, che mi ricorda tanto le mie estati a Pallinuro nella costa cilentana. Un Kiss Kiss a tutti.
1: A te.
5: Lina da Brindisi, una canzone che mi piacerebbe tanto ascoltare e che dedico con tutto il cuore è di Mina. La canzone è Lui. Sono 35 anni sposati e ringrazio quell'estate, quella lontanissima estate quando l'ho incontrato. Grazie
1: a te, che bella dichiarazione d'amore. Vedi, siamo in un momento di aridità proprio, di sentimenti, e questi messaggi fanno bene al cuore, fanno ben sperare.
0: Esattamente, ma il nostro jukebox ha scelto, signore e signori, di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao Benny, ciao Marta, io da una settimana ogni giorno metto monetine nel jukebox sperando di poter ascoltare Mark and the Mechanics, Over My Shoulder, perché lo sapete ormai, mi ricorda un amore finito purtroppo. Kiss Kiss a tutti.

0: Taifo con parlare d'amore. E oggi avrei bisogno di un po' di divertimento. Non mi fai più ridere come un tempo.
1: Beh, io ho provato ieri con due freddure, sono andate male. Ci riprovo?
0: Beh.
1: Ne ho una pronta per te. Molto fredda, molto fredda. Cosa fa una zanzara che rivela di essere omosessuale? No, fa coming outan. Ti è piaciuto?
0: No, non l'ho capito.
1: La zanzara.
0: No, non l'ho capito.
1: Ma tu hai difficoltà proprio a capire.
0: No, non l'ho capito.

0: Glass Animals con Heat Waves dal 2022 su Radio Kiss Kiss.
1: Noi siamo pronti, come accade spesso intorno al trentesimo minuto di ogni ora, ad accogliere una grandissima novità.
0: Una novità che parla di lucciole, che in questo caso simboleggiano le piccole luci di speranza, gioia e amore delle persone da sprigionare anche nei momenti più bui.
1: Dal 2020 Martin Garrix, Bonavox e U2 stanno lavorando a questo progetto e il risultato, eccolo, si intitola Firefly.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
7: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: olas. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo, io direi viajando por un posto tranquillo da un punto di vista meteorologico, come una sala cinematografica, che è una bella botta di aria fresca e di refrigerio in questi giorni.
2: Sicuramente, e dopo il clamoroso successo del primo biopic della storia di Michael Jackson, prosegue appunto questa storia al cinema. Sono stati ufficialmente confermati i dettagli sul sequel Michael 2, che racconterà appunto la seconda metà della vita e della carriera di Michael Jackson.
1: Sì, ripartirà esattamente da dove si è interrotto il primo capitolo, cioè il Bad World Tour dell'88, e dovrebbe toccare questa pellicola, questo sequel, anche i temi più scottanti, cioè le controversie legali e le accuse. Quindi io credo che anche come box office dovrebbe superare già l'incasso del primo, che non è andato affatto male.
2: E a proposito di box office, possiamo dire che già in questo caso con il primo Michael c'è stato un incasso pazzesco,
1: e soprattutto c'era una sorta di guerra musicale con un paragone con Bohemian Rhapsody dei Queen, e Michael l'ha superato, quindi in questo momento è il biopic musicale con il maggior incasso di sempre a livello mondiale, e il sequel, se tanto mi dà tanto, andrà altrettanto bene.
2: Anche se si parla di biopic, possiamo dire che ne esistono veramente tantissimi, stupendi, ognuno avrà il proprio preferito, quello che racconta la storia di grandi artisti che hanno segnato appunto la storia della musica internazionale o italiana. Ce ne sono alcuni veramente molto ma molto belli e molto commoventi.
1: Sì sì, noi abbiamo visto insieme quello su Amy Winehouse,
2: anche Whitney Houston, ce ne sono veramente tantissimi stupendi. Va bene, non vediamo l'ora sicuramente di vedere il sequel di questo biopic di Michael Jackson.
1: Sondale. Come on. Come on.

0: Franco Paranoia, Samurai J, adesso pronti con il nostro History Kiss. Vi hanno mai detto sei tale quale a tua mamma?
1: Sì.
0: Sei tale quale a tuo padre?
1: Sì.
0: Perché più andiamo avanti con l'età, più diventiamo loro, prendiamo le loro sembianze, sia esteticamente che caratterialmente.
1: Sì, sì, finiamo ciclicamente per ripetere le lezioni, ma anche gli sbagli di chi ci ha preceduto. Questo è il senso del nostro History Kiss nostalgico della band britannica Level 42, che dà anche il nome ad un album che ha scalato le classifiche di tutta Europa. Una storia di famiglia, Running in the Family 1987.

0: Level 42 Running in the Family 1987, il nostro History Kiss.
1: Dall'History Kiss ai fatti dell'attualità dell'ultimo minuto, ascoltiamo Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen lanciano su Instagram un messaggio congiunto all'Europa per dire no ad un'immigrazione incontrollata che, affermano, ha impatti negativi sulle società. Le premier italiana e danese, uniche due donne a capo di un governo nell'Unione, rilanciano la creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi ed altre soluzioni innovative a difesa dei valori comuni e per proteggere la sicurezza dei cittadini europei. Per molto tempo, scrivono, si è pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. Serve un maggior impegno per offrire risposte concrete e garantire più tutela alle nostre comunità. E intanto a Ceuta si attende con un pizzico di timore l'avvicinarsi del 15 agosto, quando secondo i social sarebbe previsto un nuovo afflusso di persone dal Marocco. Ieri migliaia di residenti di svariate religioni hanno manifestato in piazza per chiedere alla Spagna come intenda risolvere la situazione critica venutasi a creare a seguito dell'arrivo in massa di migranti dal 30 luglio. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu avrebbe riferito all'inviato americano Kushner di voler dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Lo scrive il Jerusalem Post dopo le voci di una bocciatura su tutta la linea fatte trapelare in un primo momento da Tel Aviv. Le forze armate israeliane si starebbero ritirando lungo la linea gialla. Ucraina, nuovi raid russi su Odessa e Sumi, diversi feriti e danneggiati edifici. Zelensky chiede più sanzioni a Mosca, ma intanto deve incassare il no dei produttori americani di Patriot alla licenza per realizzare missili a Kiev. La cronaca, è morto il 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina, vittima di un pestaggio nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, residente a Fuscaldo, è stato aggredito all'esterno del locale. Rientrato a casa si era sentito male, di qui il trasporto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Paola, si visionano le immagini di alcune telecamere. Meteo, anche questa settimana si apre all'insegna del grande caldo. Oggi 19 città da bollino rosso, previsti nel pomeriggio temporali sulle Alpi e lungo l'Appennino, che tuttavia non faranno scendere di molto le temperature, attesi picchi di 38-40 gradi al centro e al sud fino a Ferragosto. Lo sport, dopo fondo e tuffi agli europei di nuoto di Parigi al via le gare in piscina, Alberto Razzetti c'entra alla finale dei 400 misti con il terzo tempo complessivo, passano le batterie, approdano in semifinale Sara Curtis e Virginia Menicucci nei 100 stile libero, c'è con Lamberti e Gargani nei 50 farfalla, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Alessia Bianchi e Federica Toma nei 200 dorso, in finale anche la 4x200 stile libero donne. E oggi a Birmingham partono invece gli europei di atletica, riflettori sui pesisti Fabbri e Vere in gara nelle qualificazioni alle 13:40 e poi si spera in finale, da seguire anche Furlani e Inzoli nel lungo e Dared Erkac nel triplo, già in semifinale nei 100 donne Zainab Dosso, nei 100 uomini domani toccherà Marcel Jacobs, il campione azzurro dedicherà la gara a Livio Berruti, vincitore sui 200 alle Olimpiadi di Roma nel 60, scomparso a 87 anni. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Odissea 2000, postazione meravigliosa quella di Radio Kiss.
1: Solo che quando arriva quest'ora noi vediamo tantissime persone che si aggirano con panini, tramezzini, polpette, pizzette,
0: tanta roba. Hai voglia di qualcosa di buono?
1: Sì.
0: Ho per te un bel trittico in questo menù. Sfera sì. E pasta con J Balvin, il primo piatto è Rihanna e antipasto questo di Madonna.
1: Che pasti, ma pace. Radio Kiss.

0: dici dove Michael è cresciuto, dove ha iniziato a muovere i primi passi. Au! Diciamo.
1: Così? Così, esattamente. Sì, perché effettivamente c'è tanto cineturismo nel mondo, persone che si innamorano di film e che sognano di vedere dei luoghi. Ad esempio, io ho sognato una vita intera e lo sogno ancora di andare a Cape Side. Poi non si chiama Cape Side, che è la cittadina in cui si svolgeva Dawson Creek.
0: Ma poi se mettevano una scala salivi come Joey.
1: Ma certo, ma penso che chiunque abbia sognato di vedere quella cittadina, che però era carinissima.
0: Assolutamente. E quest'anno pensa che Favignana, e non solo, tra i set scelti da Nolan per l'Odissea, c'è stato un boom, un incremento, e sarà un incremento anche nei prossimi anni. Si parla di oltre 250 milioni di euro previsti per l'indotto del cineturismo, così come tanti hanno frequentato Salina e Procida dopo aver visto quei set durante le riprese del Postino, tanto che a Procida c'è la spiaggia del Pozzo Vecchio, che da anni è conosciuta come la spiaggia del Postino.
1: Insomma, ci sono tantissimi posti che si visitano proprio perché ci si innamora di alcune pellicole. Beh, tra poco vi facciamo innamorare invece di una voce misteriosa. Preparatevi, perché ve la faremo ascoltare e dovrete provare a capire a chi appartenga quella voce.

0: con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Però Marta, voglio fare un avviso a te e a tutti gli ascoltatori,
1: certo,
0: che oggi la voce misteriosa è praticamente impossible, quindi per chiamare un altro film è una mission impossible. Lancio proprio la sfida perché credo che senza indizi qui oggi è complicata.
1: Vabbè, facciamo una cosa, allora do solo un indizio. Allora voglio dire soltanto che...
0: No, tu non dici nulla.
1: No, ma soltanto...
0: Adesso allora spieghiamo che cosa accade.
1: Vabbè.
0: Accade che adesso ascolterete una voce di un personaggio che conoscete tutti, che è stata chiaramente manipolata, manomessa sapientemente. Dovete essere bravi, oltre a capire un po' l'inflessione, come parla, anche a capire, cioè metabolizzare quello che dice, perché già da quello che dice qualche indizio c'è, però più di tanto non possiamo.
1: Orecchie ben aperte, il nostro numero è il 347 490 0042.

0: Ascoltate bene, perché la voce misteriosa di oggi è complicatissima ed è questa qui.
1: No, questo qui era il pane che avevamo durante la guerra, cioè quella mollica molto molle, proprio molle, e io e mia sorella ci divertivamo a fare i pupazzetti, le cose così nel giardino.
2: Ecco chi è questa voce?
0: Non
2: chi è che si divertiva? Chi è che si divertiva? Non è facile, abbiamo fatto un test fuori onda, quindi non ho beccata nessuno.
0: No.
2: Quindi sono stato oggi abbastanza cattivo. Però aspettiamo i vostri messaggi, note vocali al 347-490-0042 con il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando, e con il nome del personaggio misterioso. E vediamo se qualcuno, senza indizi, porta a casa la pagnotta, come si suol dire.
0: Adesso c'è Sia con Chandelier.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente. Kiss,
7: kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, messaggi vocali di ascoltatori che stanno provando a indovinare chi si cela dietro questa voce misteriosa qui. Attenzione che arriva la voce misteriosa.
2: No, questo qui era il pane che avevamo durante la guerra, cioè quella mollica molto molle, proprio molle, e io e mia sorella ci divertivamo a fare i pupazzetti, le cose così nel giardino.
1: Ecco, avete risposto così una carrellata di messaggi vocali.
3: Radio Kiss Kiss, sono Barbara dalla provincia di Bologna, Valsamoggia precisamente, e la voce misteriosa per me è quella di Platinette.
4: Ciao Kiss Kiss, potrebbe essere Lino Banfi? Ciao dalla Calabria.
1: Ciao.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Mirko da Taranto. Ciao. Per me il personaggio segreto è Simona Izzo.
6: Buongiorno, sono Tiziana da Barzio, provincia di Lecco. Secondo me il personaggio è Lino Banfi. Buona giornata.
1: A te.
7: Secondo me è Sergio Mattarella. Sergio. Da Milazzo.
1: Il presidente.
8: Ciao, sono Monica di Brescia. La voce misteriosa potrebbe essere quella di Tommaso Zorzi.
1: Tommaso Zorzi che parla di guerra, mi sa un po' strano. Comunque, regia, qualcuno ha indovinato tra questi? Abbiamo
9: no, nessuno ha indovinato. Allora vi do un indizio. Con il marito si passa 22 anni col marito ed è una donna verace del sud.
1: 22 anni di differenza anagrafica, esatto, con il marito, perfetto. Si parla di cinema, dai, vi aspettiamo numerosi e veloci. I'm home.

0: sì, qualcuno sarà riuscito a indovinare a chi appartenesse appunto questa voce misteriosa. Sentiamo un po'.
1: Kiss Kiss, ragazzi, la voce del personaggio misterioso è Sofia Loren.
2: Ecco, ne abbiamo messo uno per tutti, ma sentiamolo a controprova dalla regia. È lei veramente,
3: no,
2: Sofia?
3: Questo qui era il pane che avevamo durante la guerra, cioè quella mollica molto molle, proprio molle, e io e mia sorella ci divertivamo a fare i pupazzetti. Le cose così. Nel giardino.
2: Eccola, la voce prima originale, poi quella manipolata. Grazie a tutti e complimenti ai tantissimi che hanno poi indovinato il nome corretto, quello dell'immensa Sofia Loren.
0: Meravigliosa, caspita, 22 anni di differenza con il marito Carlo.
2: No,
0: tantissimi.
2: Io direi, più come sono cambiate poi le generazioni, giocavano nel giardino facendo i pupazzetti con la mollica di pane.
0: Che cosa?

0: Galì con paprika, anche se noi siamo in Calabria e ci piace un peperoncino.
1: Ecco, non so, che andugiano.
0: Roba piccante comunque ad ogni modo. Noi come sempre però a quest'ora ci prepariamo per regalarvi e per consigliarvi una bellissima novità. Beh, insomma, è stato un anno fantastico per Olivia Dean, che ha vinto il Grammy Awards come migliore artista esordiente e 4 statuette al Brit Award.
1: Ecco, è diventato un punto di riferimento nonostante la sua giovane età, soltanto 27 anni. La sua ultima canzone si intitola Baby Steps.

0: La domanda ricorrente in questi giorni è: quando finirà questa ondata di calore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è per noi Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici. Temperature elevate e picchi di 38-39 nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche pomeridiane. Massime comprese tra 31 e 38 al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
9: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Kiss Kiss.
13: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi siamo ancora qui in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000. Siamo alle battute finali, ma torniamo domani, ragazzi.
1: Senza infortuni, no? Perché c'è un giocatore che si è infortunato. Cioè, è successa una cosa strana, Marta.
0: Ovvero?
1: Ti racconto questa storia. Durante una partita in Brasile, il capitano e difensore centrale del Coritiba fa gol di testa. Quindi c'è una punizione, lui di testa la incorna e fa gol.
0: Bello.
1: E quindi un giocatore, quando fa gol, cosa fa?
0: Esulta.
1: Chiaramente lui che fa? Salta i cartelloni pubblicitari, quelli che sono a ridosso, insomma, del bordo campo, ma non si accorge che dietro i cartelloni ci sono le scale che portano agli spogliatoi, che erano aperte. Quindi lui finisce direttamente nel burrone dentro gli spogliatoi.
0: No, poverino.
1: Dopo qualche secondo riemerge dal tunnel del divertimento. Ritorna, sì, esultando, però zoppicando. Qualche istante dopo l'arbitro però rivede al VAR l'azione e annulla anche il gol del fuorigioco.
0: No!
1: Si dice cornutao e mazziatao in Brasile.
0: Cornuto e mazziato, diciamo anche a Napoli.
1: Gol annullato e lui che chiede anche la sostituzione per un infortunio. Ci sono esultanze invece che sono passate alla storia, ma che sono più tranquille rispetto a queste.
0: Vabbè, Tony con la mano all'orecchio. Oppure
1: la
0: del Piero.
1: La?
0: Linguaccia di Del Piero.
1: Ah, sì, che cacciava fuori la lingua.
0: Così Totti che si ciucciava il dito.
1: Sì. In concomitanza delle nascite,
0: insomma, dei
1: figli. Poi passata la storia, anche Ilari, sei unica, ti amo, roba del genere.
0: Te l'hai rinnegato ultimamente.
1: Ma la più bella in assoluto, almeno secondo me, poi ascoltatori, correggetemi se sbaglio, è il trenino del Bari, inventato da Miguel Guerrero, quando il Bari segnava, facendo proprio il trenino, tutti i giocatori, alcuni giocatori, insomma, della squadra del Bari di quell'anno. Insomma, esultanze che sono passate alla storia. E a proposito, abbiamo parlato di Brasil.
0: E arriva lei con una classe incredibile. Gaia con Bossa Nostra.

0: Anche è arrivata la fine del nostro appuntamento di oggi e quindi mi tocca assolutamente salutare uno, il parco acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano, che ci ha ospitato anche oggi, ci ospiterà ancora domani. Saluto e ringrazio anche Benedetta Infusino dagli studi in esterna con noi, saluto Pica dagli studi centrali di Napoli
1: e noi vi salutiamo però con un history kiss. Marta, preparati a saltare, che qua vuol dire è un invito a correre dei rischi, osare, superare le proprie paure, buttarsi a capofitto nelle opportunità e anche perché no su uno scivolo. Ci sono Ivan Allen dall'84 con questa meravigliosa

0: Van Halen con Jump dal 1984, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con noi.
1: Vi aspettiamo domani, come sempre, dalle 9 alle 13 con Kiss Kiss Play Summer e da Marta e Benny Kiss Kiss a tutti.
2: Domani, dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
5: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
5: Suona solo

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chiuso prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino. L'emozione è già cominciata. Kiss,
1: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes,
5: yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Yes, yes. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Kiss Kiss. Oh my God.
9: I'ma love you like you never been.

0: i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Yes, yes. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss,
4: kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

Dove siamo? Dove siamo? Volevo partire un po' carico così e darvi un ottimo buon pomeriggio da parte mia, Paolo Franceschini, pronto per iniziare una nuova scintillante settimana in vostra compagnia fino alle ore 20 e vi ricordo che sarò con voi anche per tutto il mese di agosto. Saluto in regia colui che mi terrà compagnia tutta questa giornata, ovvero Giovanni Imperatore, ma come al solito mi viene da dire, non è che sono io che devo solo tenere compagnia a voi, teniamoci compagnia a vicenda. Intanto io lo faccio con la musica più bella, è il momento di Mark and Cremont e il loro grande successo Partenope.

Senti qualche musica magnetica che arriva da Radio Kiss Kiss. Ciao bella gente, sono sempre Paolo in vostra compagnia fino alle ore 20, ve lo ricorderò un pochino di volte. Nel frattempo ne approfitto già per salutare i primi che si stanno facendo vivi, sebbene non abbia ancora richiamato nulla. Saluto Davide, Luigi, Mattia, Rosetta, auguro buon viaggio anche a Rebi che sta scendendo nelle Marche da Milano, mi dice, per andare a incontrare suo figlio. Immagino anche il fresco che ci sia per strada in questo momento, Rebi. Guarda, te lo dico anche da una Napoli che questa mattina ero in giro per una freschissima città, sembrava di essere in Io sono leggenda, c'era pochissima gente, ho visto anche un gruppo di turisti probabilmente scesi da una nave da crociera che cercavano ogni appiglio di ombra per cercare di resistere a questo caldone che ancora c'è. Ma in tutto ciò io sono sempre qua a fare anche un piccolo riepilogo e appello a chi c'è ancora, chi non è in vacanza, chi sta andando a lavorare. 347 490 0042. Nel frattempo facciamo una cosa, un salto virtuale nella costiera amalfitana. Vedi?

Beh, immagino che in questo momento in Costiera Amalfitana ci sia un pochino di gente, come ci raccontano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo nel loro ultimo successo. Nel frattempo continuano ad arrivarmi tantissimi messaggi, persone che sono in giro, Filippo dalla Sardegna, Sabrina, Francesco, saluto anche Giusy, Fatima e Elena che mi dicono che sono anche loro in autostrada in ritorno dalla Puglia. Sarà un caso, sarà non un caso, proprio che il 10 agosto del 1519 c'era qualcuno che partiva facendo un giro un po' particolare. Pensate dove va. Vado indietro per iniziare gli argomenti di oggi, perché proprio il 10 agosto del 1519 appunto le cinque navi comandate da Ferdinando Magellano salparono da Siviglia, dando inizio alla prima storica circumnavigazione del globo, cosa che in questo momento suppongo non ci saranno tante persone che stanno facendo, perlomeno l'ascolto credo, non lo so, ma nel caso fatemi sapere, perché io sono disposto a raccontare anche qualsiasi cosa. Poi rientreremo un pochino sul fatto dei viaggi di agosto.

0: 7 alle 9. Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Yes, yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
5: Sì, certo!
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Yes, yes.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family...
9: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
11: La spesa intelligente.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!

You su Radio Kiss Kiss. Nel frattempo anche ne approfitto per salutare Massimo da Verona, che ci scrive che lavorare questa settimana è fantastico perché al telefono che non suona non c'è nessuno in giro, i parcheggi sono vuoti e quindi tutti, anche i colleghi, lo ringraziano per coprire questa settimana. Effettivamente penso che sia anche, come dire, un po' andare in controtendenza nel periodo in cui la maggior parte della gente va in vacanza. Trovarsi a lavorare delle volte non è poi così male. Adesso in questo momento vedo dall'altra parte del vetro Giovanni, vedo anche Nicola e siamo praticamente quasi reduci all'interno anche della radio, e devo dire si sta molto bene qua in questo momento, in queste giornate in cui ci si muove, perché poi uno pensa questo qua arriva lì, accende il microfono, parla e finisce lì. Invece no, io studio anche, mi preparo, e ho guardato appunto, collegandomi a Magellano, che nel 1519 inizierò la circumnavigazione, si parla di un'epoca in cui proprio le vacanze non esistevano come concetto. In quel periodo ci si muoveva solo per pericoli o necessità, e vi racconterò poi quando iniziano le prime vacanze, se dopo il periodo dei romani, perché gli antichi romani avevano già capito tutto, avevano capito che andare in vacanza significava dedicarsi all'ozio, perché lavorare infatti deriva dal termine negozio, ovvero l'assenza di ozio. Pensa un po' quanta cultura che sto portando all'interno di questi pomeriggi, è incredibile.

Ma quanto mi piace Dito nella Piaga! Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, sono sempre Paolo. Scusate, devo aprire la coda di pavone e vantarmi tantissimo perché mi arriva questo messaggio da parte di Barbara, Carlo e Benedetta che sono in Croazia dicendomi che è l'unica radio italiana che riescono a prendere in Croazia. Vabbè, al di là del fatto che ci hanno scritto anche da Liverpool, quindi suppongo gente che ci stia ascoltando anche in streaming, perché ovviamente sapete, in questo mondo ormai siamo globalizzati, ci possiamo trovare in una qualsiasi maniera, anche nel girare, perché ci sono persone che appunto ci stanno scrivendo praticamente da mezzo Italia, chi va in vacanza, chi invece sta andando a lavorare. Ma parlavamo prima delle vacanze partendo dal discorso di Magellano, che fece tutto ovviamente non per vacanza, perché i tempi erano i tempi delle conquiste. Poi tra l'altro, per chi non se lo ricordasse, Magellano ci lasciò pure le penne in questa lunga spedizione durata comunque più di 3 anni. Alla fine rientrò solo una barca, diciamo. Ma nelle vacanze, diciamo, dell'era un po' più moderna, bisogna aspettare almeno il 700, verso la fine del 700, quando quelli che si possono considerare i primi vacanzieri erano un gruppo di aristocratici britannici che sceglievano solitamente come principali destinazioni, tra l'altro, pensa, l'Italia o la Grecia per perfezionare la propria cultura. Cioè venivano da noi, perché ovviamente lo sappiamo benissimo che girare in Italia è girare in un museo all'aperto totalmente, non mi riferisco solo a Roma o alle zone di Pompei e dintorni, ma un po' dappertutto. Che dire, questa è la verità. E invece loro sono i Keane.

Beh, nel frattempo anche ne approfitto per salutare Filippo di Faenza, che però ci sta ascoltando in streaming, pensate, anche da Praga. Siamo troppo internazionali, talmente internazionali che è il momento anche della novità per colui che si può ormai chiamare l'attuale portavoce dell'indie pop britannico, ed è del tutto meritato. Di chi sto parlando? Sto parlando di Chris de Sarandi, e questo è il suo ultimo successo, Good Old Days.

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Samurai J su Radio Kiss Kiss. Si vede che ho stimolato un po' le persone che ci stanno ascoltando da tutti gli angoli del mondo, e saluto anche Martina e Carlos che ci ascoltano dalla Spagna, dalla Galizia, dove proprio vivono e dove siamo ormai la radio preferita anche di Carlos dal Venezuela. Probabilmente Carlos e Martina conosceranno benissimo anche il Pippo Pelo Show, perché vorrei ricordare che uno dei miei ruoli in questi pomeriggi di agosto è anche quello di mantenere vivi i programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze. Quindi Pippo e Adriana in questo momento sono entrambi al mare, ognuno per i fatti suoi, perché potete comunque controllarli sui loro social, ma sapete benissimo che uno dei momenti più attesi del Pippo Pelo Show è Canzoni sotto la doccia. Qualcuno di voi si chiederà: ma che cosa significa? Siete voi ascoltatori che mandate i messaggi delle canzoni proprio come si cantano sotto la doccia prima di partire, col pretesto poi di poter ascoltare la canzone originale. Se anche voi volete essere tra i protagonisti di Canzoni sotto la doccia versione estiva, ricordatevi di mandare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.
1: Le canzoni
2: sotto la doccia,
1: sotto la doccia.
3: Night long, oh night long.
0: Beh, direi che l'abbiamo riconosciuta, sembrava più uno di quelli che cantava con i numeri che si chiamavano alla notte per parlare con le signorine, va detto. Comunque facciamo un salto indietro nel tempo, questa qua mitica dal 1983 arriva su Radio Kiss Kiss Lionel Richie con All Night Long. Well,

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo

allora su Radio Kiss Kiss oggi devo avere stimolato tutte le persone che ci ascoltano da tutto il mondo. Saluto Steffi dalla Svizzera, ma saluto anche questo amico che non si firma, che ci sta ascoltando da una località che si chiama Tofino, lato costa Oceano Pacifico in Canada. Bellissima questa cosa, io ci sballo per tutto ciò. Credo che dovremmo mettere su un tour operator degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss per portarvi in giro. A proposito di tour operator, mi sono collegato da Magellano alle prime vacanze, diciamo da così considerare, nell'era pressoché moderna, se diciamo la fine del Settecento vogliamo chiamarla moderna. Non so se lo sapete che il primo tour operator della storia possiamo rubricarlo nel 1841 grazie a tale Thomas Cook, nome che probabilmente avrete sentito, che è stato il primo ad organizzare un primo e vero viaggio turistico documentato, diciamo, portando a spasso 570 persone in Inghilterra in treno. Poco, ma intanto già qualcosa. Dorado.

Fine di questa prima ora, tra l'altro anche lasciatemi salutare Katia che ci sta ascoltando da Costa Rica. Non ho fatto in tempo a controllare quant'è il fuso orario, ma sarà mattina adesso in questo momento in Costa Rica. Invece noi andiamo a chiudere questa prima ora facendo un salto nel 1993, anno in cui si cambiò un po' la storia del cinema per gli effetti speciali grazie all'uscita di Jurassic Park di Steven Spielberg, ma dove anche la musica ci ha regalato una grandissima chicca degli UB40 con il loro grande successo I Can't Help Falling in Love with You, che adesso ci ascoltiamo sinuosamente tutti insieme.

Era il 1993, loro erano gli UB40 con I Can't Help Falling in Love with You, ma iniziamo la seconda ora. Seconda ora, ovviamente, mia compagnia, Paolo Franceschini, in regia sempre accompagnato dal buon Giovanni Imperatore, che oggi lo vedo con gli occhi a cuore. Cos'è successo, Giovanni, questo weekend? Cose bellissime. Nel frattempo anche vorrei ricordare, magari qualcuno di voi si ricorderà, che venerdì abbiamo fatto questo collegamento riguardo agli europei di atletica che sono iniziati proprio questa mattina. Stanno arrivando buone notizie, ma anche non buonissime. Ci dispiace tantissimo per Furlani, grandissimo saltatore in lungo, che purtroppo dopo solo il primo salto si è dovuto ritirare con un infortunio, speriamo non grave. Mattia, ti auguriamo ovviamente presta guarigione, ma chissà quante soddisfazioni potranno arrivare. Intanto arrivano le soddisfazioni musicali, perché iniziamo con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

È Katy Perry con Woman's World qui su Radio Kiss Kiss. Oggi 10 agosto, beh, direi che è inevitabile anche non tirare in ballo la notte di San Lorenzo. Auguri a tutti i Lorenzi e le Lorenze, ovviamente, ma tanto ormai tutti ne parlano, tutti ormai saprete che non è che sono vere stelle cadenti, ma sono i detriti di una cometa che incontra la nostra atmosfera. Tra l'altro, anche proprio ad onor di cronaca, la scienza ci dice che un po' con il cambiamento dell'asse terrestre e anche un po' nel corso degli anni, il vero picco non sarebbe più il 10 agosto ma l'11, se non addirittura la notte del 12. Però insomma, chi sono io per scardinare una tradizione così antica, perché non è proprio possibile. Comunque, al di là della scienza e delle stelle cadenti, per secoli pensate che la letteratura e la musica hanno trasformato questa notte di agosto in pura poesia. E visto che anche le stelle cadenti sono da sempre il sottofondo perfetto per l'amore oltre che per i desideri, facciamo questa cosa. Adesso intanto ci ascoltiamo Saif con Parlare d'amore e subito dopo facciamo un piccolo viaggio tra le citazioni più belle della musica e della letteratura, perché sapete, io sono un po' l'Alberto Angela in questi pomeriggi.

Qualcuno dice che sono lacrime, qualcuno dice che sono desideri. Io dico solo che il cielo stasera fa i saldi di fine stagione e regala speranze a chi sa guardare in su. Questo è tratto dalle Stelle cadenti di Gianni Rodari, uno degli esempi legati a come la letteratura nel corso degli anni ha creato delle chicche riguardo a questa notte di stelle cadenti e di desideri. Potrei citarvi Cesare Pavese, potrei citarvi Dante Alighieri, ma andando anche nella musica moderna, per chi non lo sapesse, possiamo tirar fuori tratto da Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Anche nella musica moderna, per chi non lo sapesse, possiamo tirar fuori tratto da Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, anche la sua citazione delle

Ground. Giovanni Pascoli nel 1896 pubblicava per la prima volta 10 agosto, che era una poesia struggente, tra l'altro dedicata al padre ucciso quando era bambino. Mera ancora risponde nel 2022 con 10 agosto 2048, parlando poi sempre delle lacrime che cadevano dal cielo. Che momenti incredibili qui a Radio Kiss Kiss con Paolo.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
9: Kiss

0: caccia alla bufala.
1: Esattamente, come ogni pomeriggio vi ricordo che sono qua io a mantenere vivi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Se nella prima ora mi sono travestito da Pippo e Adriana, adesso è il momento di prendere i vestiti di Max e Max per Good Morning Kiss Kiss e il loro gioco tanto atteso dagli ascoltatori, ovvero caccia alla bufala. Come funziona? Adesso vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e ovviamente vincerà il gadget di Radio Kiss Kiss e verrà in onda con me il più veloce ad indovinare quale delle tre e la notizia falsa. Bando alle ciance, iniziamo dalla notizia 1. Nel 1923 il fantino 35enne Frank Ice vinse una corsa ippica ad ostacoli al Belmont Park di New York a bordo del cavallo Sweet Kiss. La particolarità? Ice morì di infarto a metà gara ma rimase incastrato nella sella. Il cavallo continuò a correre, tagliò il traguardo per primo e vinse. E fu dichiarato ufficialmente vincitore, rendendo Frank Ice l'unico fantino della storia ad aver vinto una gara da morto. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1998, durante i lavori di ristrutturazione della stazione della metropolitana di Westminster a Londra, gli operai hanno riportato alla luce un vagone postale sotterraneo risalente al 1911 completamente sigillato. Al suo interno sono state trovate circa 400 lettere mai consegnate, spedite da soldati britannici prigionieri o in partenza per le colonie. Le poste consegnarono poi le lettere con 87 anni di ritardo. Questa era la 2. Infine, notizia numero 3, per combattere l'invasione di conigli australiani nel 1907 il governo dell'Australia occidentale ha completato la costruzione della Rabbit Proof Fence, ovvero una barriera fisica continua fatta di rete legno lunga ben 1833 chilometri, che è tuttora considerata una delle più lunghe del mondo costruite in un solo blocco. Questa era la notizia 3. Allora, per vincere, per vedere chi sarà il più veloce, vi ricordo le nostre coordinate 347 490 0042.
0: Caccia alla bufala tutti i giorni in Good Morning.

0: My Body is Ready, Radio Kiss Kiss. Stavamo facendo il gioco di caccia alla bufala, quello tipico del Good Morning Kiss Kiss di Max e Max al mattino. Vi dico la verità, che nella ricerca delle notizie io ero convinto che la prima fosse falsa, cioè tipo del fantino morto che taglia il traguardo e vince. Invece quella vera, invece quella era vera, mentre quella falsa ce la dice direttamente chi abbiamo in linea con noi, Amelia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Amelia, dove sei? Di dove sei?
1: Sono di Calatafimi Segesta.
0: Sì.
1: Un paesino in provincia di Trapani e in questo momento mi trovo in zona Palermo.
0: Veramente, sai che a Trapani io ci ho passato Capodanno, tu ti ricordi quant'acqua è venuta? Cioè sembra quasi strano parlarne adesso in questo momento, è vero?
1: Sì,
0: ho beccato
1: veramente
0: una pioggia incredibile durante il giorno, però vabbè, fa niente. Comunque Amelia, noi siamo qua perché tu hai indovinato e la bufala è quale?
1: È la numero 2.
0: E allora senti che parte l'applauso di tutti gli ascoltatori che anche oggi ci stanno facendo sentire, che ascoltano Kiss Kiss in tutto il mondo. Amelia, hai indovinato, la notizia falsa era quella del ritrovamento del vagone postale sotterrato, non era vero, tu sei stata la più veloce, ti aggiudichi i gadget che ti arriveranno nei prossimi giorni. Stai andando in vacanza?
1: No, sto tornando dalla Calabria.
0: Va bene, dai, vabbè, insomma, si vede che l'hai già fatto. Grazie Amelia, continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

Che voce che ha sempre il nostro Tiro Mancino. Questa era Sale Amore Vento dal 2018. Prima giustamente mi stavano arrivando anche degli altri messaggi riguardo a questa famosa notte di stelle cadenti e non ho citato prima erroneamente perché me l'ero segnato, proprio non ci sono passato, anche dal mio mitico Lorenzo Giovanotti. Sai, la notte di San Lorenzo con vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Ma andiamo alla novità di questa seconda ora con il nuovo fenomeno globale tutto al femminile, diciamo una versione moderna delle Spice o delle nostrane Lollipop. Pensate che loro sono il risultato di una selezione di ben 120.000 candidate. Questo è l'ultimo successo delle Cat's Eye Animal.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
2: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno €35 di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a €579 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

agosto, dove nel nostro mondo calciocentrico, che non lo dico in maniera così contraria, perché comunque il calcio anche a me piace seguirlo, nonostante la mia amata SPAL ormai siano 2 anni che è caduta nel fallimento e sta cercando di risalire da un'eccellenza sempre più difficile, siamo nel bel pieno degli europei di nuoto e oggi anche, ricordo, come già detto prima, sono iniziati gli europei di atletica, ma per quanto riguarda il nuoto oggi sono iniziate le gare in vasca, quindi tantissime sono ancora le aspettative, perché già ci sono diversi nostri atleti che stanno puntando alla medaglia, sono già chi in finale, chi in semifinale, insomma arrivano belle notizie dalle vasche di Parigi, in un medagliere che in questo momento a guardarlo è veramente esaltante, cioè l'Italia sta stracciando un po' tutti con 23 medaglie in totale al momento ottenute grazie ai tuffi, nuoto sincronizzato, le gare di fondo fatte nei giorni precedenti, sono ben 7 gli ori, 7 gli argenti, 9 i bronzi al momento portati a casa dai nostri atleti che sono convinto si potranno rimpinguare in queste gare in vasca. È il momento di Lorenzo Lupo, questa è Niente. Ricordo.

fatto fuori Lorenzo Lupo con Niente, che ci accompagna anche alla fine di questa seconda ora, e come al solito facciamo un salto nel passato, questa volta nel 1992, stesso anno in cui una nave cargo in rotta da Hong Kong per gli Stati Uniti, affrontando una tremenda tempesta nel Pacifico, durante una mareggiata perse tra le varie un container che si aprì, disperdendo nel mare ben 28.000 paperelle gialle di plastica, che rivoluzionò addirittura anche la ricerca delle correnti oceaniche globali. Nello stesso anno usciva questo successo di Madonna, Deeper and Deeper.

0: Era il 1992, Madonna Deeper and Deeper, è il momento di sentire le ultime novità, passo la linea alla redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. In primo piano il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4. Le autorità locali riferiscono di numerosi morti, almeno 20 nelle località più colpite dal sisma. Il sindaco di Cali parla di una ventina di grandi palazzi crollati e di persone sotto le macerie. Ci sarebbero anche dei bambini tra le persone intrappolate sotto l'ospedale universitario della città che è venuto giù. Almeno 6 aeroporti sono stati danneggiati dal sisma, avvertito anche nei paesi vicini. La Farnesina segue il raccordo con la missione diplomatica in Colombia. L'evolversi della situazione nel paese, al momento non risultano italiani coinvolti. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole, ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu, dicono da Hamas, affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania è pronta a rimandare nel nostro paese, in Grecia, i profughi sbarcati dopo l'entrata in vigore dal 12 giugno del nuovo quadro normativo europeo. Intanto Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura, in cui si contesta anche il metodo mafioso. Emesso un mandato di arresto anche nei confronti di Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, accusato dai PM di aver partecipato al progetto dell'attentato. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Camerun, nel suo paese d'origine. Le imprese dell'indotto ex Ilva in stato di mobilitazione si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Non c'è più tempo da perdere, dicono. La settimana di Ferragosto si è aperta ancora una volta con temperature roventi su tutta Italia. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. La situazione è destinata a peggiorare progressivamente. Domani i bollini rossi salgono a 19, mercoledì arriveranno a 20. Lo sport, nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18.30 a semifinali e finali, dove l'Italia potrà giocarsi 3 medaglie con razzetti nei 400 misti uomini e la 4x200 stile libero femminili e maschili. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua pronti per iniziare questa terza ora, sempre in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, ancora coadiuvato in regia, se magari coadiuvato lo dico bene, anche da Giovanni Imperatore, e anche con un po', diciamolo, guarda, un po' con un po' di tonfo nel cuore per le immagini che stiamo vedendo, che stanno arrivando dalla Colombia. E che dire, noi siamo solo qua a cercare di dare anche la nostra solidarietà a tutto il popolo colombiano, anche nonostante la distanza, ma insomma questo mondo è un po' strano, diciamo, ultimamente, quindi cerchiamo un po' di darci alla leggerezza, alla bella musica e alla nostra compagnia. È il momento di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Two Step, Ed Sheeran e Lil Baby su Radio Kiss Kiss. Oggi è il 10 agosto, abbiamo già parlato all'inizio della partenza di Magellano che era il 10 agosto, abbiamo già parlato delle stelle cadenti, ma in quanti di voi sanno che il 10 agosto del 1793 cade anche l'inaugurazione del Louvre? L'ho proprio coniugata malissimo. Comunque nel 1793 apriva il Louvre. Credo di dover dire pochissime cose riguardo ad uno dei musei più famosi del mondo, se non che mi ha riportato alla memoria quello che è successo pochissimi mesi fa, ottobre 2025, il furto dei gioielli al Louvre, che in una di quelle che sembrava una puntata di Lupin. Voglio proprio giusto rinfrescarvi la memoria, come sono riusciti a fare questa cosa? Raggirando il sistema di sicurezza. Dico come sono riusciti i ladri, raggirando il sistema di sicurezza, perché sono riusciti ad entrare riuscendo a capire qual era la password per aggirare la videosorveglianza. Pensate che al Louvre, cioè, quindi sottolineiamo il Louvre, non il dopolavoro ferroviario, la password della videosorveglianza era Louvre. Cioè al Louvre hanno pensato, geniali, di mettere come password proprio questa. Ed è proprio qua che voglio un pochino collegarmi, visto che poi daremo anche i premi con il gioco della password, riguardo alla grande fantasia che riusciamo a non avere nel proteggere tutti i nostri dati sensibili attraverso le nostre password.

Il grande ritorno di Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di password, giusto per introdurre anche il gioco che faremo tra qualche minuto. Diciamo che è un discorso che magari non è proprio nell'attualità, ma l'ho collegato al Louvre. Però saprete, probabilmente molti di voi, che gli esperti di cyber security NordPass fanno ogni anno la top 200 delle password più comuni al mondo. Lo riescono a fare tramite algoritmi che insomma riescono a vedere. Sappiate che siamo sempre tutti protetti, ma fino ad un certo punto, però perlomeno al momento mi sembra che ci sia ancora più buon senso che altro, e non darò una notizia sicuramente nuova nel riuscire a fare di tutta l'erba un fascio nel quale molti siamo caduti nel utilizzare come password 123456, che è la più utilizzata a livello mondiale, ma anche la più utilizzata in Italia. La seconda, pensate che è admin, proprio queste lettere, admin, perché nessuno si sbatte neanche minimamente a cambiare qualcosino in quello che proprio queste lettere admin perché nessuno si sbatte neanche minimamente

0: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Yes, yes. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. KSK.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis. Kiss, kiss.

0: Te puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ed eccoci qua, si stava parlando di password e come al solito vi ricordo che io in questi pomeriggi di agosto sono qui anche per mantenere vivi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze e quindi adesso è il momento di mettermi i panni di Marco e Raf quando in Dedichis fanno il loro gioco della password per sbloccare il programma. Come funziona? Vi darò adesso due indizi, uno legato ad una parola e uno legato ad un numero. Il più veloce ovviamente vincerà i gadget di Kiss Kiss e verrà in onda con me tra qualche minuto. Io adesso vi do gli indizi, vi dico già che la parola è facilissima, per quanto riguarda il numero c'è da fare un piccolo calcolo. Indizio per la parola: alla testa pesante un lungo bastone, colpisce col chiodo per far costruzione, è re del cantiere, della forza e del legno, nel gioco del giudice batte un bel segno, non usa la spada ma batte con foga ed è pure l'amico del ferro che roga. Guarda, ci ho anche fatto una piccola filastrocca. L'indizio del numero invece è il seguente, ascoltate bene che va fatto un calcolo, perché sono le corde di un ukulele moltiplicato per i mesi dell'anno che hanno 30 giorni. Ok, questo è l'indizio. 347 490 0042, vediamo chi vincerà password.
1: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Beh, poteva essere anche una password quella. Siamo su Radio Kiss Kiss, stiamo cercando di capire qual è la password di oggi. Io l'avevo detto, la parola era facile, il numero poteva trarre in inganno. Andiamo a sentire Giovanni se ci sono già dei primi messaggi.
1: Credo che la parola sia martello 25.
2: Accesso negato.
0: Amico mio, no, c'è stato un errore di calcolo. Proviamo a sentirne un altro.
3: Martello 12.
2: Accesso negato.
0: Accesso negato perché in realtà la parola, oserei dire che l'hanno indovinata pressoché tutti, il numero non tutti, ma tra le persone che l'hanno indovinato c'è lei, Giulia.
4: Buonasera, eccoci qua.
0: Ciao Giulia, di dove sei Giulia innanzitutto?
4: Ciao, sono di Roma e sto andando adesso in direzione Napoli.
0: Allora ci vediamo questa sera.
4: Assolutamente sì.
0: Allora Giulia, molti sono rimasti ingannati dall'indizio che ho dato io, perché qual è la password esatta?
4: È martello 16, perché se non...
0: Aspetta che c'è lo stacchetto della vittoria. Vinco. Perché Giulia, diciamolo, 16, io ho dato come indizio le corde dell'ukulele e i mesi da 30 giorni, ovvero?
4: Esatto, ovvero 4x4, ho dovuto cantare la canzoncina dei mesi per ricordarmelo, però alla fine ce l'ho fatta.
0: E allora diciamola, perché quali sono i mesi quelli da 30?
4: Allora, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Perfetto.
4: Di 28 ce n'è uno, eccetera, eccetera.
0: Tutti gli altri fanno 31, la risposta esatta quindi era 4x4, 16. Giulia, ti arriveranno a casa i gadget di Kiss Kiss, continua a seguirci, grazie ancora di aver partecipato al nostro gioco e Kiss Kiss a te.
4: Grazie, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Quest'estate gli indizi saranno

E Paola e Chiara ci introducono alla novità di questa terza ora, che ci porta a avere un incrocio tra la musica elettronica con il rock, ed è qualcosa di veramente grosso. Presentata a sorpresa all'ultimo Tomorrowland, questa è l'ultima collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con Fire Files.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
9: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

Allora Gaia, te lo dico che sia io che Giovanni Imperatore concordiamo che Bossa Nostra è un pezzo che ci piace parecchio, eh? C'è Giovanni che sta facendo sì sì dall'altra parte del vetro. Siamo sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, fino alle ore 20 vi terrò compagnia. Allora, stavamo parlando di password, ma mi sono arrivati dei messaggi dagli amici che ci ascoltano dalla Sicilia, ma soprattutto il lato catanese, che stanno dicendo che questa sera, più che le stelle cadenti, guarderanno la cenere cadente, perché c'è stata un'eruzione dell'Etna, diciamo, ultimamente. Tra l'altro, mentre stavo cercando un aggiornamento sull'eruzione dell'Etna, che comunque fortunatamente non ha fatto danni, diciamo, se non che la rottura, mi immagino, per gli abitanti dei dintorni della cenere, ho visto che c'erano delle foto di Diletta Leotta proprio anche vicino alla colata. Non ho fatto solo in tempo a controllare se erano generate con l'intelligenza artificiale o se fossero vere, perché sembrava anche abbastanza vicino in realtà la colata di lava. Quindi adesso andrò a controllare, ma alzi la mano chi in questo momento si sta dicendo: ma a me, di questa cosa che la Leotta sia vicina all'Etna, ma che cazzo sembra? Niente, era così per dire, era così per dire. Proseguiamo con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, è il momento di Sesa con BMF, è un codice fiscale praticamente.

Guarda, si parlava di eruzioni e questa qua era anche Pompei di Bastille. Comunque, al di là del fatto che le foto di Diletta Leotta pare fossero vere, ne è arrivata una in diretta adesso da Alfio da Montargano. Ci ha fatto vedere quel che è successo stanotte con l'eruzione dell'Etna. Andiamo a chiudere questa terza ora. Salto nel passato al 1999, anno in cui la musica prese una nuova piega totalmente, che è quella anche attuale. Grazie a Sean Fanning e Sean Parker nasceva Napster, ovvero il primo sistema che permetteva di condividere file MP3 da un computer all'altro tramite internet. Nello stesso anno io godevo tantissimo per l'uscita di questo pezzo favoloso, i Blink 182 con What's My Age Again.

0: Favoloso salto nel passato dal 99 con i Blink e What's My Age Again, ma è il momento di sentire le nuove news e quindi passo la parola alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma si è verificato con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel nord-ovest del paese. Secondo un primo bilancio si contano già decine di morti. Molte persone sono rimaste ferite e altrettante risultano disperse. Segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici in varie città, principalmente a Pereira e Cali, dove è crollato anche l'ospedale universitario. Molte persone, tra cui dei bambini, sono sotto le macerie. 6 aeroporti chiusi, mancano corrente elettrica e copertura telefonica. Stretto raccordo con l'ambasciata italiana a Bogotà, fa sapere il ministro degli esteri italiani, la Farnesina segue con massima attenzione l'evolversi della situazione, al momento non risultano italiani coinvolti. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha parlato in conferenza stampa dall'Università di Teheran del suo recente incontro positivo con la guida suprema Mojaveh Khamenei. Abbiamo discusso tutte le questioni ed espresso tutte le nostre preoccupazioni dal punto di vista della salute, era in ottime condizioni, ha detto Pezeshkian. Nei giorni scorsi era circolata la voce che l'Ayatollah versasse in condizioni di salute critiche. Veniamo in Italia, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Unione. Non accettiamo, insistono, un'immigrazione incontrollata e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura, in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'attentato, secondo il GIP, è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ancora cronaca, ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio, l'ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco, la giovane sarebbe stata trovata in un parco. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato fermato all'aeroporto di Genova con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze del suo equipaggio, i fatti sarebbero avvenuti a bordo di uno yacht ormeggiato alla Marina di Luano nel Savonese al termine di una crociera. La settimana di Ferragosto si è aperta ancora una volta con temperature roventi su tutta l'Italia. La fase di calore più intenso dovrebbe concentrarsi tra domani e venerdì 14 agosto. L'anticiclone nordafricano continua infatti a trasportare aria molto calda verso il nostro paese. Le zone più penalizzate restano soprattutto il centro-sud, le pianure interne e alcune zone delle isole, ma questa volta anche il nord non sarà risparmiato. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Mamma mia, in questo mondo sta succedendo di tutto un po'. Qui al momento stiamo ancora soffrendo il caldo, non all'interno degli studi, eh? Sperando che non si scatenino poi uragani, vi dico solo che ormai un mesetto fa ho scampato 2 mega grandinate su mentre ero dai miei genitori nella zona del Ferrarese e fortunatamente è andata bene un po' a tutti noi, non proprio a tutti, tutte le persone che erano nei dintorni. Questa è la quarta ora in mia compagnia, Paolo Franceschini, sempre coadiuvato in regia da Giovanni Imperatore. Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, lo facciamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss. Adesso è proprio il momento di White Girl Wasted di Anna.

Favolosa Follow You su Radio Kiss Kiss degli Imagine Dragons. Vi do una piccola chicca, ma qualora non la sapeste, riguardo al nome degli Imagine Dragons. Non so se lo sapete che il loro nome originale, quello dal quale erano nati la band, proprio i primi componenti, in realtà era diverso, e Imagine Dragons è nient'altro che l'anagramma del loro primo nome che hanno scelto, che nessuno sa. Già potrebbe avere un senso un po' particolare. Imagine Dragons, diciamo che tradotto alla lettera potrebbe essere immagina i draghi, no? Quindi in questa maniera. Quindi questa cosa, che cosa ha fatto? Ha creato veramente grandissimo engagement con i propri fans, che hanno provato a supporre quale poteva essere il nome più probabile, e tra i vari anagrammi che hanno tirato fuori pare che il loro nome originale potesse essere Ragged Insomnia, ovvero insonnia logorante, perché calzava a pennello anche un po' con lo stile di vita di una band emergente. Ma poi si è scatenata nel web negli ultimi anni un po' la gara a cercare di capire quale potrebbe essere il loro nome originale. Ne sono venuti fuori alcuni anche esilaranti, tipo Raiding Mango, ovvero saccheggiando mango, oppure Grown Man's Radio, la radio dell'uomo adulto. Non lo sapremo, hanno detto che prima o poi però ce lo sveleranno, chissà.

L'unica cosa che vi posso assicurare di Francesco Gabbani è che questo è il suo nome e il cognome, quindi non c'è nessun anagramma di trasformazione, anche se Gabbani comunque nasceva, ma questi molti fans lo sanno già, con una band che si chiamava Cobalto, ma c'è anche stata un'altra band che ha utilizzato un giochino per, come dire, per venire incontro ai propri fans e per creare un po' più di engagement, e sto parlando dei Linkin Park. Linkin Park conobbero il grandissimo successo nel 2002 anche con l'arrivo del compianto Chester Bennington, ma già dal 96 erano attivi e si erano creati già una forte fan base, ma con il loro album Meteora, che è quello che li lanciò veramente nel mercato musicale, misero un codice che non molti capirono, che era 93694. Perché? Perché ancora con il vecchio metodo del T9, vi ricordate che ogni lettera, cioè che ogni numero corrispondeva a una lettera anche in base a quante volte lo toccavamo, cioè tipo col tasto 2 facevi con un click la A, il 2 la B e la C, insomma il loro nome originale era Xero, X-E-R-O, quindi anche svelato il mistero legato ai Linkin Park.

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Kiss Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Star, allora Peggy Gou, visto che so che ci stai ascoltando, perché tutti i giorni comunque ci manda messaggi, ho un messaggio per te, proprio Peggy, che Giovanni Imperatore ha chiesto quando vi potete sposare. Io gliel'ho detto, Giovanni, va bene, quindi adesso aspettiamo che ci risponda, tanto comunque ci ascolta tutti i giorni, lo sai benissimo. Arrivano tante notizie in questa giornata che si è verificata, una giornata internazionale, con messaggi che arrivano dappertutto. Saluto anche Laura che ci ha mandato una foto, che ci sta ascoltando in macchina ed è in Florida in questo momento. Pensa un po', dall'altra parte dell'oceano, e invece andando solo al di là delle Alpi, ovvero dai nostri cugini transalpini, arrivano ottime notizie dagli europei di nuoto, perché già l'avevo detto prima, oggi iniziavano anche le vasche con i nostri grandi nuotatori. Alberto Razzetti si è portato a casa la medaglia d'argento nei 400 misti, quindi un'ottima anche riconferma dopo le medaglie prese anche nei vecchi europei. Siamo veramente un portento nel nuoto, ma anche nella musica, perché queste sono i Jamiroquai. We'll be right back.

0: È solo un gioco, lo dice anche Madame con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. E vi do questa piccola chicca, così magari stasera mentre siete a cena con gli amici dite: oh, sai cosa ho sentito oggi a Kiss Kiss riguardo al Mamma non mamma delle margherite? Sapete che la natura ha sempre la matematica che va dalla sua parte ed è pressoché perfetta sempre, quindi sappiate che i petali delle margherite solitamente sono dispari, quindi diciamo che nello standard se ne trovano con 21 petali o altrimenti insomma se ne trovano anche altre, diciamo che nella maggior parte dei casi sono dispari, è più o meno trovarle pari è più o meno come trovare un trifoglio, per dire. E quindi per riuscire ad avere dalla vostra il mama basta semplicemente partire dal primo petalo e dire mama, proprio una questione matematica, perché facendo poi tutto il giro in base al numero dispari, se iniziate col mama finirà sempre col mama. E anche questo momento di divulgazione in compagnia di Paolo Franceschini finisce qui e andiamo avanti con la bella musica di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

di questa quarta ora. Io ci sballo a pensare che Olivia Dean durante il lockdown utilizzava come palco il suo vecchio furgone e adesso riempie le arene di mezzo mondo. Questo è il suo ultimo successo, Baby.

0: Era l'ultimo singolo di Olivia Dean, Baby Steps. Pare che queste temperature siano elevate ancora per qualche giorno, arriva anche un po' di pioggerellina, ma lo chiediamo direttamente agli amici del meteo.it. Passo la linea a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud. Una bella notte delle stelle. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini. Massime comprese tra 31 e 37 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate canta sotto la doccia anche per noi! Il tipo ve lo show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
3: Let's go!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
5: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: su Radio Kiss Kiss. Attenzione che c'è l'ultima opportunità per questa giornata di portarsi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo con il mio gioco preferone. Caro Giovanni Imperatore, mandami la sigla.
1: Revere al contrario, revere contrariato,
0: sempre per il concetto che porta avanti ogni pomeriggio di agosto. Io sono qua per mantenere in vita i programmi che si stanno godendo ora le loro meritate vacanze, e quindi adesso mi vesto nel mio vecchio ruolo, tra l'altro, del Corriere, perché Alfio e Ciro, come voi saprete bene, tutti i venerdì vi regalano i gadget grazie al gioco del reverse, ovvero mettiamo una canzone alla rovescia e come al solito il più veloce o la più veloce si porta a casa i gadget. Allora, oggi abbiamo provato a fare un passo più lungo della gamba, si può dire, Giovanni? Però sai che secondo me, adesso non l'ho ancora sentita alla rovescia, però secondo me sarà riconoscibilissima, secondo me. Proviamo, sentiamo. Vabbè. Ma non vale neanche dare i premi. Allora, devo dire che ascoltarla così è anche quasi inquietante, eh? Allora, io dico, si potrà sbagliare il titolo, se mi sbagliate anche il cantante, io veramente non so cosa dire. Allora, per vincere il gadget di Radio Kiss Kiss, aspetto i vostri messaggi al 347-490-0042. Io lo ripeto, voce riconoscibilissima anche alla rovescio, poi magari uno mi sbaglierà il titolo, ma insomma... It's

0: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Oh, posso dire una cosa fuori contesto? Quando ho conosciuto Elettra Lamborghini, oh raga, è simpaticissima, ma veramente molto molto simpatica. Niente, chiusa parentesi, eravamo nel gioco del reverse. Allora, avevo detto, la voce era inconfondibile, ma sono arrivati un mucchio di messaggi anche che mi lasciano un po' così, cioè del tipo, Francesca ci scrive Pavarotti, ma sembrava la voce di Pavarotti, a me sembrava, cioè, non lo so, mi sembrava riconoscibilissima, ma sono arrivati, sentiamo.
1: Ciao, sono Graziella da Bovolino.
0: Ciao,
1: la
0: Graziella.
1: Canzone di Andrea Bocelli, Con te partirò.
0: Ma no, Graziella, ma non è Bocelli, sì.
2: La donna cannone di, non mi ricordo l'interprete, ma è la donna cannone.
0: Ma non è la donna cannone, a parte il fatto che l'interprete era De Gregori, ma proprio voce di De Gregori, no, sentiamo.
3: Seconda stella a destra, Edoardo Bennato.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono rimasto, sai che sono rimasto allucinato, Giovanni? Senti.
4: Allora, la canzone è Domani, un senso di Vasco Rossi.
0: No, vabbè, aspetta, però qua adesso. No, c'è qualcosa. Sì.
5: Ciao Kiss, è
0: ciao.
5: Margherita di Riccardo Cocciante.
0: Margherita di Riccardo Cocciante. Posso andare a casa? Scusa? No, cioè, abbiamo il vincitore? Vai.
6: Il brano è L'avvelenata di Guccini. Francesco Guccini.
7: Io canto quando posso, come posso.
0: Marco, voglia, indovina.
7: Applausi o fischi. Vendere,
0: no,
7: passa,
0: sai perché mi sembrava quasi che fosse quasi semplice riuscire a capire che oggi avevamo fatto un piccolo tributo al buon Francescone, che proprio ieri insomma è stato salutato definitivamente, pur restando nella storia della musica forever and ever. Beh, insomma, amici, quando ci si diverte il tempo passa in frettissima, infatti siamo già giunti alla fine di questa giornata, sono passate le 4 ore, caro Giovanni Imperatore, io e te però ci vediamo anche domani, vero? Sì,
8: sì. Vedi?
0: Sei proprio un asino patentato. Amici, è stato bellissimo stare in vostra compagnia anche oggi, sempre domani dalle 16 alle 20. Mi raccomando, non perdetevi il tempo. 1990, Adamski con Killer.

0: Era Adamski con Killer dal 1990. Da Paolo Franceschini è tutto. Ci sentiamo domani dalle 16 alle 20. Kiss kiss a tutti.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola!

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento.

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Oh.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Kiss, kiss.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua. Le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss,